cosa, perché conviene, non so, non chiederlo proprio a me. Quante decisioni da prendere, future delusioni può essere. Mi voglio ancora sorprendere, rischiare di saltare e di scommettere. Tutto conviene se ci penso, forse puoi perdere anche un'opportunità. Ti almeno guardiamo invece di dire dall'inizio che non ti va. Ma a volte anch'io sono confuso, cerco un po' di tranquillità. Cercasi senso, cerco consenso, cerco la verità. C'è un sentimento, ti sta spegnendo in un tram di mattina presto. Mentre ti dirigi in un ufficio freddo, sterili la porti dentro. Sono nato con le stelle negli occhi, credendo alla bellezza, alla gioia. E la voglia di sognare, non lascio che nessuno me la tolga. Adesso solo roba astratta, distante mille chilometri. Proporzione divina, la tua essenza diventa un'oasi.